del Signore, sono degna che il Signore mi metta a subire questa ora. A me non importa lo che sta passando in tua vita, e te entrega la mano di Dio, Él es el que toma el control sobre todas las cosas. Amén. En los negocios de mi rey me conviene siempre estar. Amén.